Passami il sale fa male. Passami il tempo non c'è. Passami almeno i momenti che ho vissuto con te. Passami il vino, lo mischio col sangue. Passami i sogni, gli metto le gambe.

ritrovati. Ogni figlio amato è cresciuto, l'abbiamo fatta di notti. Non li vedi, andiamo in giro nel mondo, coi nostri occhi.

Certo, non si può dire che i tempi non siano confusi. E mentre il pastore, per salvare il suo gregge, scuote la terra degli scandali, riemergono purtroppo parole pericolose, parole come condono tombale, tombale, tombale, tombale, tombale. E da qui si intuisce chiaramente che i politici sono lontani anni luce dal capire quali siano davvero i motivi di questa crisi. Eppure ci camminano sopra. L'Italia ormai è ridotta a una lastra di cemento, come una coltre funebre sulla quale si annidano le pericolose polveri sottili della corruzione.

E quindi cosa facciamo? Non c'è altro mezzo per risolvere la crisi. Dobbiamo cancellare tutto ciò che ci rattrista, stracciare il brutto dell'Italia come si straccerebbe una lettera scritta da uomini bugiardi, piena di errori, ma soprattutto piena di inganni. Quindi non ci rimane che riscrivere la storia del nostro paese e rifarlo da capo, cioè ricostruirlo da capo, ricostruirlo fisicamente da capo.

ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: Sono le 2:33. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: teleradio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

tutto le orge e l'autostop. Sono stata vittima, killer, che ne so, ho inventato il rock. Oddio, quello forse è no.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle, c'era la notte, c'erano i fiori.

fugire di storia.

0: Sono le 3 e 33 minuti.
1: Ascolta le hit, segui il suono.
0: Sono le 3 e

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
3: Radio La Voce. Radio La Voce.
0: Radio La Voce.
4: It's the new style.
5: Radio La Voce.

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me.

ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire

Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 4 e 31 minuti.
1: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.
4: It's

Chissà se avremo altre occasioni per dirci che succede, come finirà. In questi giorni così strani, un po' veloci, quando tutto dorme, sai che prima o poi si sveglierà. Sono momenti che hai vissuto già.

certezza. Sono centimetri che ci dividono e sai che è solo questo, la voglia di sentirti accanto più di tutto il resto. Ti vedo e ci rivedo un'altra volta ancora. Cos'è cambiato? Dove siamo adesso? Ora, le nostre chiacchiere, ridammi l'accendino. Ci siamo tutti oggi, restami vicino. Le lunghe attese, casa tua, ormai sei grande, la speranza di sentirsi più importante. E grazie per ogni singolo momento nostro, per ogni gesto, il più nascosto, ogni promessa, ogni parola scritta dentro una stanza che racchiude ogni certezza. E grazie per ogni singolo momento nostro, per ogni gesto, il più nascosto, ogni promessa, ogni parola scritta dentro una stanza che

cercando qualcosa. Mentre dorme questa città, sotturna non sta schiena nuda. Sto cercando qualcosa, sto cercando qualcosa. Mentre questo autunno caldo fonde nell'anima di questo giorno qualunque, di questa vita qualunque, in questo albergo qualunque. Che strana bugia è la verità. Sull'orlo di una crisi d'amore, sull'orlo di una crisi d'amore, sto cercando qualcosa.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 5 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: It's the new style.
7: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi i fianchi. Le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale.

Donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto all'alluvione. E anch'esse

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti faccio da mangiare

0: Sono le 6:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

Poi mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto e forse anche di me.

0: se lo dicevi prima.
1: Ma prima quando?
0: Ma prima, no? Si vedono i contatti, faccio la telefonata, al limite ti faccio un leasing. Se me lo dicevi prima. Ma io bisogno adesso, sto male adesso. Se me lo dicevi prima, io operavo io. Ma io ho bisogno di lavorare. Io sto male adesso. Sto male, sto bene, ma che lavoro e che lavoro. Non posso mica spedirti con un charter, devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Prima, capito?

0: Dunque,
1: vai.
0: Quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene.
1: Come non vado bene?
0: Vai bene, se me lo dicevi prima. Se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60 e 1,60, tra 1,60, capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male arrangiarsi da solo, eh?

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

0: Sono le 6 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

capelli sei fantastico. Ma quanti manifesti colorati, così grandi, non li ho visti mai. Che gambe deliziose, sono le calze un po' velate.

0: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

cosa resta di quel fragile essere umano? Tutto testa e preconcetti che tu hai sciolto piano piano, e che è cresciuto col sorriso che se non c'era lo inventavamo. Pochi soldi,

adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: ¿Qué pasó contigo?

0: two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

tocca la vita, non lasciarti andare. Devi fermarti a pensare. Non dare importanza a marche, sono inutili. Cerca di pensare. Perché vinca la vita, non credere alla pubblicità. Lascia spazio alla felicità. Accettati come sei. Se non sei bello fuori, sarai bellissimo dentro. Se non hai la macchina più bella, lascia perdere, non importa. Non distruggerti bevendo, fumando oppure drogandoti per dimenticare. Tanto il fumo, l'alcol, la droga non risolvono i problemi, perché vinca la vita. Tu non troverai mai la felicità fuori, ma dentro di te. Lascia che vinca la vita.

0: Sono le 7 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 8.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
4: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
3: Già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
5: Telefonate a Radio La Voce.
6: Informazione.
7: Informazione.
6: News. Informazione. Locale.
5: L'informazione di Radio La Voce.
8: Una buona giornata, ragavino porco, e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, giovedì 16 luglio, che apriamo con l'attività di bonifica che in questi giorni vede impegnata l'unità navale della Marina Militare. Nelle acque del litorale di Murtas, già dal 14 luglio e almeno fino al 20 agosto, il cacciamarine Termoli è impegnato nella ricerca e nel recupero dei residuati delle esercitazioni militari, ritenuti potenzialmente pericolosi, contribuendo concretamente alla tutela della pubblica incolumità e della vita umana in mare. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, il comandante dell'ufficio circondariale marittimo di Arbatax, tenente di vascello Mattia Caniglia, ha disposto con due ordinanze l'interdizione temporanea della navigazione in diversi specchi acquei antistanti il distaccamento di Capo San Lorenzo all'interno del policono sperimentale e di addestramento interforze di Salto di Quirra. Le attività previste dal 14 al 18 luglio e dal 21 al 24 luglio rappresentano un delicato lavoro di bonifica che richiede elevata professionalità, competenze specialistiche e strumenti tecnologicamente avanzati. Si tratta di interventi spesso poco visibili all'opinione pubblica, ma fondamentali per eliminare possibili fonti di pericolo per pescatori, diportisti, subacquei e per chiunque frequenti quel tratto di mare. Dal 20 luglio le operazioni proseguiranno anche con il supporto di diverse unità navali che opereranno per conto della società Leonardo S.p.A. La Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna ha emesso per la giornata odierna un bollettino di previsione del pericolo di incendio anche per la zona T, quindi del Sagabus. Si tratta della fase operativa di attenzione rinforzata corrispondente a pericolosità alta, codice arancione. Dalle amministrazioni comunali c'è l'invito a tutti i cittadini e i turisti presenti nel territorio di prestare la massima attenzione e di adottare comportamenti responsabili per prevenire il rischio di incendi, soprattutto nelle aree boscate e in prossimità della vegetazione. È necessario rispettare rigorosamente i divieti vigenti e non accendere fuochi e non abbandonare mozziconi di sigaretta o altri materiali incandescenti e a segnalare immediatamente qualsiasi principio di incendio ai numeri di emergenza 112, 115 o all'1515 dei carabinieri forestali. La tutela del territorio, del suo patrimonio ambientale e della sicurezza della comunità dipende anche dalla collaborazione di ciascuno. Da stamani è in distribuzione nei soliti punti sparsi per il territorio del Sagabus e del Gerrei l'edizione di luglio del nostro periodico mensile La Voce del Sagabus. Il giornale mette in primo piano i festeggiamenti per il centenario della dedicazione della chiesa parrocchiale di Muravera a San Nicola di Bari. Interessante anche il pezzo che il mensile dedica alle nuove giunte del Sagabus Gerrei nominate dopo le elezioni degli scorsi 7 e 8 giugno. Il Sardinia Radio Telescopia e la scelta di realizzarlo nel Gerrei e sempre nel Gerrei e a Ballau nello specifico, vi proponiamo l'articolo dedicato a Nasargius, il docufilm del regista Gabriele Carlos. Non mancano gli articoli che il giornale dedica ai personaggi, con particolare riferimento a Don Emilio Manca, per tanti anni parroco di Muravera, che festeggia il suo 60° anniversario di sacerdozio. Particolare interessante la mostra Tracce, che durante tutto il periodo estivo è allestita al museo di Villa Simius. Per lo sport invece in evidenza il Muravera tennis tavolo e il volley femminile, promosso nella categoria superiore. Come detto, il giornale è in distribuzione da quest'oggi nei soliti punti sparsi per il territorio. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerrì. Intanto vi ricordiamo che è ancora in corso un avviso di allerta per un'intensa ondata di calore emesso dal Centro Funzionale Decentrato, sezione meteo della Regione Autonoma della Sardegna. Dall'ARPAS giunge la raccomandazione di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere molta acqua, limitare le attività all'aperto e prestare particolare attenzione agli anziani, bambini e a persone fragili. Si invita inoltre a evitare comportamenti che possono favorire l'innesco di incendi. Nel dettaglio delle previsioni, anche quest'oggi la giornata si presenta con bel tempo e sole splendente. I venti soffieranno moderati con direzione est-nord-est. Il mare sarà poco mosso, mentre le temperature si attesteranno tra i 26 gradi delle minime e i 32 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
6: Informazione,
0: informazione,
6: news, informazione,
5: locale.
7: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 8:33. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

0: 9:03.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9:31.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

problema per te. Cosa mettere addosso se uscivi con me? Non ti ho vista due volte con lo stesso maglione, com'era normale rubarti un brivido. Nei discorsi firmavi la tua gelosia, ogni bella ragazza sembrava già mia. Per tenermi più stretto lasciasti la scuola, ma come si cambia?

0: Sono le 10 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 10 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Una buona giornata, ragavino porco, e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, giovedì 16 luglio, che apriamo con l'attività di bonifica che in questi giorni vede impegnata l'unità navale della Marina Militare. Nelle acque del litorale di Murtas, già dal 14 luglio e almeno fino al 20 agosto, il cacciamarine Termoli è impegnato nella ricerca e nel recupero dei residuati delle esercitazioni militari, ritenuti potenzialmente pericolosi, contribuendo concretamente alla tutela della pubblica incolumità e della vita umana in mare. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, il comandante dell'ufficio circondariale marittimo di Arbatax, tenente di vascello Mattia Caniglia, ha disposto con due ordinanze l'interdizione temporanea della navigazione in diversi specchi acquei antistanti il distaccamento di Capo San Lorenzo all'interno del policono sperimentale e di addestramento interforze di Salto di Quirra. Le attività previste dal 14 al 18 luglio e dal 21 al 24 luglio rappresentano un delicato lavoro di bonifica che richiede elevata professionalità, competenze specialistiche e strumenti tecnologicamente avanzati. Si tratta di interventi spesso poco visibili all'opinione pubblica, ma fondamentali per eliminare possibili fonti di pericolo per pescatori, diportisti, subacquei e per chiunque frequenti quel tratto di mare. Dal 20 luglio le operazioni proseguiranno anche con il supporto di diverse unità navali che opereranno per conto della società Leonardo S.p.A. La Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna ha emesso per la giornata odierna un bollettino di previsione del pericolo di incendio anche per la zona T, quindi del Sagabus. Si tratta della fase operativa di attenzione rinforzata corrispondente a pericolosità alta, codice arancione. Dalle amministrazioni comunali c'è l'invito a tutti i cittadini e i turisti presenti nel territorio di prestare la massima attenzione e di adottare comportamenti responsabili per prevenire il rischio di incendi, soprattutto nelle aree boscate e in prossimità delle vegetazioni. È necessario rispettare rigorosamente i divieti vigenti e non accendere fuochi e non abbandonare mozziconi di sigaretta o altri materiali incandescenti e a segnalare immediatamente qualsiasi principio di incendio ai numeri di emergenza 112, 115 o all'1515 dei carabinieri forestali. La tutela del territorio, del suo patrimonio ambientale e della sicurezza della comunità dipende anche dalla collaborazione di ciascuno. Da stamani è in distribuzione nei soliti punti sparsi per il territorio del Sagabus e del Gerrei l'edizione di luglio del nostro periodico mensile La Voce del Sagabus. Il giornale mette in primo piano i festeggiamenti per il centenario della dedicazione della chiesa parrocchiale di Muravera a San Nicola di Bari. Interessante anche il pezzo che il mensile dedica alle nuove giunte del Sagabus Gerrei, nominate dopo le elezioni degli scorsi 7 e 8 giugno. Il Sardegna Radio Telescopio e la scelta di realizzarlo nel Gerrei è sempre nel Gerrei e a Ballau nello specifico, vi proponiamo l'articolo dedicato a Nazarjus, il docufilm del regista Gabriele Carlos. Non mancano gli articoli che il giornale dedica ai personaggi, con particolare riferimento a Don Emilio Manca, per tanti anni parroco di Muravera, che festeggia il suo 60° anniversario di sacerdozio. Particolare interessante la mostra Tracce, che durante tutto il periodo estivo è allestita al museo di Villa Simius. Per lo sport invece in evidenza il Muravera Tennis Tavolo e il volley femminile, promosso nella categoria superiore. Come detto, il giornale è in distribuzione da quest'oggi nei soliti punti sparsi per il territorio. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sagabus e nel Gerrei. Intanto vi ricordiamo che è ancora in corso un avviso di allerta per un'intensa ondata di calore emesso dal Centro Funzionale Decentrato Sezione Meteo della Regione Autonoma della Sardegna. Dall'ARPAS giunge la raccomandazione di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere molta acqua, limitare le attività all'aperto e prestare particolare attenzione agli anziani, bambini e a persone fragili. Si invita inoltre a evitare comportamenti che possono favorire l'innesco di incendi. Nel dettaglio delle previsioni, anche quest'oggi la giornata si presenta con bel tempo e sole splendente. I venti soffieranno moderati con direzione est-nord-est. Il mare sarà poco mosso, mentre le temperature si attesteranno tra i 26 gradi delle minime e i 32 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11:32.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani. 1, 2, 3.

solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei asciugato le nubi in lacrime per la tua gioia, avrei sfondato

e all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai una po'.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Signore e signori, buongiorno, è il vostro Mario che parla. Volevo salutarvi e darvi il benvenuto a bordo di questo nuovo appuntamento con il programma Italia in Parade, sulle magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce. Vi auguro di trascorrere i prossimi minuti in beata tranquillità e di godere della top 10 dei nostri migliori artisti italiani. Per qualsiasi ulteriore info potete chiedere anche al mio assistente, la regia Michele. Buon ascolto a tutti. E dopo questa introduzione quasi da aeroporto, torniamo con i piedi per terra e soprattutto andiamo a scoprire la prima notizia di questa settimana, ovvero sia l'uscita da parte di Serena Brancale con l'album Sacro. E avremo modo tra poco di scoprire chi entra nella top 10 dell'Italia Hit Parade, classifica dal 13 al 19 luglio 2026. Decima posizione, scende di un posto a Risa. L'album si intitola Fotomosse, ci ascoltiamo il brano che abbiamo avuto modo di ascoltare per la prima volta la settimana scorsa, dal titolo Amore Universale.

Abbiamo detto così che Serena Brancali dopo alcune settimane esce dalla top 10 e questo naturalmente significa una new entry. Alla nona posizione abbiamo Biagio Antonacci. Per lui, pensate, il 17° album in studio, dal titolo Mustang, ci ascoltiamo il brano che sta andando in rotazione da alcune settimane, ovvero sia You and Me.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 13 al 19 luglio 2026. Posizione numero 7, era new entry la settimana scorsa, parliamo di J-Ax. Con Italia Starter Park ci ascoltiamo IPIO.

siamo così giunti a metà classifica, dove troviamo Francesca Michielin che guadagna un posto rispetto alla settimana scorsa. Anche in questo caso nuovo album per lei dal titolo Magia Bianca. Ci ascoltiamo il singolo apripista, Strega Comanda.

alla quarta posizione ritroviamo Samurai Jay. Dall'album Amatore abbiamo il piacere di ascoltare un nuovo singolo in collaborazione con Federica Abate e Vito Salamanca dal titolo Prigione.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 13 al 19 luglio 2026. Ed ora le tre posizioni più importanti. Andiamo a scoprire la posizione numero 3, dove scivola di un posto Tiziano Ferro. Dall'album Sono Grande, anche in questo caso un nuovo singolo dal titolo Ti Sognai.
2: Con permesso, ma si è fatto tardi, quindi parlo a te, tanto so che ascolti. Da lontano, mentre mi allontano, ti saluto con la mano. Come stai, ti chiedo mentre corro. Staccato tardi, oggi dal lavoro. Stai con me che fuori si congela.

0: anche se è tardi. Questa notte eterna, questa notte è un dramma. Da lontano ti saluto con la mano, mamma.
1: La sorpresa di giornata è la seconda posizione, perché perde dopo ben 5 settimane al primo posto Madame, la leadership dell'Italia in parade. Anche per lei un ultimo lavoro discografico dal titolo Disincanto, e ci ascoltiamo il singolo che abbiamo avuto modo di apprezzare in queste settimane dal titolo Mama non mama.

Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, facciamo un riepilogo iniziando alla posizione numero 10, dove abbiamo trovato Arisa con l'album Foto Mosse. Nona posizione, New Entry, Biagio Antonacci con l'album Mustang. Ottava posizione per Blanco con l'album Ma. Settimo posto per J-Ax, Italia Starter Pack. Sesta posizione per Dito nella Piaga con Miss Italia. Quinto posto per Francesca Michielin e il suo Magia Bianca. Quarta posizione per Samurai J con l'album Amatore. Terzo posto per Tiziano Ferro con Sono un Grande. Seconda posizione per Madame con l'album Disincanto. E alla prima posizione scala di ben due posti e conquista la leadership dell'Italia Hit Parade. Ultimo, Il giorno che aspettavo. Questo è il titolo del suo ultimo lavoro discografico. Ci ascoltiamo il brano Acquario.

0: più ascoltate, le più votate, Hit Parade. In studio Mario.
1: E così ultimo per la prima settimana alla prima posizione dell'Italia Hit Parade. Questa è la classifica dal 13 al 19 luglio 2026. Siamo arrivati alla conclusione. L'augurio è che rimaniate con le nostre magiche frequenze dei 96-800 MHz di Radio La Voce in compagnia con il nostro palinsesto musicale. È veramente tutto, un grosso ciao e buon'estate a tutti da parte mia, ovvero sia da Mario, e altrettanto grande il saluto del nostro Michele che cura la regia del programma. Ciao, alla prossima!

0: Sono le 12 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
4: E in moi, vostra musica sadra, Radio La Voce, Radio Reparau, un bel programma.

0: Il signor Marlon Brundu e la signora Nilla Pist sono marito e moglie e sono anche due modesti allevatori di polli e, come tutte le mattine, anche oggi stanno lavorando presso il loro pollaio.
1: Pia, pia, pia, pia, pia, pia, pia, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella. Venite a mangiare, aio! Pinuccia, Mariuccia, Teresa, Pompeo! Pia, pia, pia, pia, pia, pia, pia, pia!
2: Dai, venite che è pronta la roba da mangiare! Aio, Rosina, Galizia, Pompilia, Romona! Vieni, dai! Bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella!
0: Signori, buongiorno!
2: Oh, buongiorno, signore!
0: Complimenti, vedo che avete delle stupende galline!
3: Ci alziamo tutte le mattine presto presto, e le laviamo, e le puliamo il becco, facciamo di tutto!
0: Bravi, bravi veramente, ma sono galline sarde!
2: No, abbiamo avuto anche la gallina sarda, ne abbiamo avuto, quanto saranno, 3 anni fa, però la gallina sarda non ha volontà. Lei la sente facendo l'uovo e tutto lì, co, co, co, co, lo fa tutto pieno di sangue, sforza, insomma non ha voglia.
0: E le avete cambiate quindi?
2: Sì, le abbiamo cambiate, poi abbiamo preso le galline genovesi.
0: Beh, come resa, come sono?
2: L'uovo te lo fa, però te lo fa sospirare, te lo fa alle 7, 8:30 di sera, ancora lì che lo sta facendo. Poi lo fa piccolo, sembra l'uovo di un piccione.
0: Eh sì, buon sangue non mente.
2: Comunque, la resa di un pollaio dipende solo da un buon gallo.
0: In che senso, mi scusi?
2: Allora, le spiego. Noi una volta abbiamo avuto questo gallo sardo, un gallo bellissimo, aveva dei colori che era una meraviglia. Per fecondare poi non ce n'era altro. Solo che era sempre stanco, perché fecondava e si coricava, fecondava e si coricava.
3: E poi la mattina non si svegliava presto, ci faceva alzare anche le 11:30 passate. Noi avevamo cose da fare per colpa del gallo, lei lo capisce?
0: Beh, certo, mi rendo conto.
2: Una mattina prendo, vado al pollaio, come tutte le mattine. Come sono entrato nel pollaio, guardo per aria, vedo questo falco che faceva la ruota, girava da una parte all'altra, girava, girava, ma ho detto, già non mi vorrà portare via le galline. A un certo punto cerco il gallo e non lo vedevo, guardo e lo vedo coricato pancia in su, con le ali mezzo aperte, ho detto, deve essere morto il gallo, vado lì per soccorrerlo di corsa, come arrivo lì vicino, il gallo apre un occhio, mi guarda e mi dice,
0: in definitiva cosa voleva dire?
2: Voleva dire, levati da lì che adesso se scende il pacco già meglio giusto io per le feste. Allora cosa faccio? Torno indietro, mi nascondo bene, cosa voleva vedere? Il falco scende in picchiata sparata, proprio in direzione del gallo. Ma ecco che il gallo si solleva di scatto, lo prende per il collo, lo sbatte per terra, si solleva un grande polverone. Vediamo tutte le galline che stanno applaudendo, ancora il gallo, 4 beccate in testa al falco. Il falco non sa più cosa fare, il falco è coricato per terra, prende ancora 4 beccate da sinistra, le galline continuano a applaudire. Ecco il gallo che picchia ancora col becco sulla testa del falco, il falco è disteso per terra, fa gli occhi bianchi, il gallo sardo ha vinto, le galline urlano vittoria.
0: È molto interessante.
2: Beh, sa che da quella volta il falco non è più tornato?
3: Solo quello, e dimmi la volta che ha rincorso a me il gallo.
2: Beh, la Chapelle va a raccontare certe cose adesso, va.
0: Mi dica, ma che razza sono queste?
2: Queste sono galline padovane, ce le ha portate un nostro nipote da Padova. Sono galline volontarosissime, le sente facendo l'uovo, sono proprio tranquille. Co, co, co, lo lasciano andare come se fossero nel burro. Guardi che belle uova che fanno.
0: Belle veramente, sembrano uova di Pasqua.
2: No, le uova di Pasqua sono queste, quelle sono le uova di Pompilia.
0: Ma senta, che roba ci dà da mangiare a lei a queste galline?
3: Guardi, se potrestimo glielo diremmo, siccome non potrestimo, Piacenza.
0: Ma signora, su, in buona fede naturalmente.
2: Guardi, glielo diciamo perché è lei,
3: Ti ho detto di non dirglielo.
0: Ma signora, ripeto, in buona fede.
2: Va bene. Dunque, noi le diamo un mangime brasiliano che ci porta sotto mano un nostro cugino. Sa cos'è? Il proverbio dice, chi spende meno, meno spende.
0: Ho capito. Allora devo dare una brutta notizia.
2: E cos'è, morto?
0: Peggio ancora. Signori, io sono l'agente delle tasse. Voi, in questa maniera, evadete il fisco. Avete 20 milioni di multa.
2: Ma cosa sta dicendo?
0: Mi dispiace, signori. Arrivederci.
3: Hai visto? Quando io dico non potresti, ma cosa ti ho detto io?
2: Chi andava a immaginare che quella era l'agente delle tasse? Ma porca miseria, ma dimmi tu.
3: Ti dico io. Ma cosa ti credi che pensi? Che sia? Signori, buongiorno.
2: Buongiorno a lei, signore.
4: Belle galline, stupende. Vi faccio veramente i complimenti.
2: Grazie dei complimenti.
4: Senta un po', cosa girate da mangiare alle galline?
3: E noi alle galline gli diamo da mangiare cacca.
4: Scusate, potete ripetere la frase?
3: Sì, gli diamo da mangiare cacca.
4: Ah sì? Io sono l'ufficiale sanitario e per questo voi pagate 25 milioni di multa.
3: Ma no, signore, quando è che stiamo scherzando?
4: No, voi non scherzate, poi si sente la puzza dell'alito delle galline. Avete ragione voi, sì, gli date proprio gli escrementi.
3: Non venga qua, signore.
4: Niente da fare, pagate la multa e basta.
2: Hai visto, per fare le spiritose, mangiano cacca, eh? Hai visto?
3: Ti andavo a immaginare che quell'uomo era quello lì. Io l'ho detto solo perché ero arrabbiata.
2: Un'altra volta ti tappi la bocca.
5: Signore, buongiorno.
2: Oh, buongiorno. C'è traffico questa mattina qui, eh?
5: Complimenti, avete delle stupende galline, veramente belle.
2: Sono bellissime.
5: Padovane?
2: Padovanissime.
5: Senta, che roba ci dà da mangiare lei a queste galline?
2: Io le galline, niente.
5: E come sarebbe dire niente?
2: Niente, perché io tutte le mattine a ogni gallina gli do 2500 lire e si comprano quello che vogliono loro.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, giovedì 16 luglio, che apriamo con l'attività di bonifica che in questi giorni vede impegnata l'unità navale della Marina Militare. Nelle acque del litorale di Murtas, già dal 14 luglio e almeno fino al 20 agosto, il cacciamarine Termoli è impegnato nella ricerca e nel recupero dei residuati delle esercitazioni militari, ritenuti potenzialmente pericolosi, contribuendo concretamente alla tutela della pubblica incolumità e della vita umana in mare. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, il comandante dell'ufficio circondariale marittimo di Arbatax, tenente di vascello Mattia Caniglia, ha disposto con due ordinanze l'interdizione temporanea della navigazione in diversi specchi acquei antistanti il distaccamento di Capo San Lorenzo all'interno del policono sperimentale e di addestramento interforze di Salto di Quirra. Le attività previste dal 14 al 18 luglio e dal 21 al 24 luglio rappresentano un delicato lavoro di bonifica che richiede elevata professionalità, competenze specialistiche e strumenti tecnologicamente avanzati. Si tratta di interventi spesso poco visibili all'opinione pubblica, ma fondamentali per eliminare possibili fonti di pericolo per pescatori, diportisti, subacquei e per chiunque frequenti quel tratto di mare. Dal 20 luglio le operazioni proseguiranno anche con il supporto di diverse unità navali che opereranno per conto della società Leonardo S.p.A. La Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna ha emesso per la giornata odierna un bollettino di previsione del pericolo di incendio anche per la zona T, quindi del Sagabus. Si tratta della fase operativa di attenzione rinforzata corrispondente a pericolosità alta, codice arancione. Dalle amministrazioni comunali c'è l'invito a tutti i cittadini e i turisti presenti nel territorio di prestare la massima attenzione e di adottare comportamenti responsabili per prevenire il rischio di incendi, soprattutto nelle aree boscate e in prossimità delle vegetazioni. È necessario rispettare rigorosamente i divieti vigenti e non accendere fuochi e non abbandonare mozziconi di sigaretta o altri materiali incandescenti e a segnalare immediatamente qualsiasi principio di incendio ai numeri di emergenza 112, 115 o all'1515 dei carabinieri forestali. La tutela del territorio, del suo patrimonio ambientale e della sicurezza della comunità dipende anche dalla collaborazione di ciascuno. Da stamani è in distribuzione nei soliti punti sparsi per il territorio del Sagabus e del Gerrei l'edizione di luglio del nostro periodico mensile La Voce del Sagabus. Il giornale mette in primo piano i festeggiamenti per il centenario della dedicazione della chiesa parrocchiale di Muravera a San Nicola di Bari. Interessante anche il pezzo che il mensile dedica alle nuove giunte del Sagabus Gerrei nominate dopo le elezioni degli scorsi 7 e 8 giugno. Il Sardinia Radio Telescopia e la scelta di realizzarlo nel Gerrei e sempre nel Gerrei e a Ballau nello specifico, vi proponiamo l'articolo dedicato a Nasargius, il docufilm del regista Gabriele Carlos. Non mancano gli articoli che il giornale dedica ai personaggi, con particolare riferimento a Don Emilio Manca, per tanti anni parroco di Muravera, che festeggia il suo 60° anniversario di sacerdozio. Particolare interessante la mostra Tracce, che durante tutto il periodo estivo è allestita al museo di Villa Simius. Per lo sport invece c'è in evidenza il Muravera tennis tavolo e il volley femminile, promosso nella categoria superiore. Come detto, il giornale è in distribuzione da quest'oggi nei soliti punti sparsi per il territorio. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sagabus e nel Gerrei. Intanto vi ricordiamo che è ancora in corso un avviso di allerta per un'intensa ondata di calore emesso dal Centro Funzionale Decentrato Sezione Meteo della Regione Autonoma della Sardegna. Dall'ARPAS giunge la raccomandazione di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere molta acqua, limitare le attività all'aperto e prestare particolare attenzione agli anziani, bambini e a persone fragili. Si invita inoltre a evitare comportamenti che possono favorire l'innesco di incendi. Nel dettaglio delle previsioni, anche quest'oggi la giornata si presenta con bel tempo e sole splendente. I venti soffieranno moderati con direzione est-nord-est. Il mare sarà poco mosso, mentre le temperature si attesteranno tra i 26 gradi delle minime e i 32 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
3: Sono le 13:24.
4: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis.
1: Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
4: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
5: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
6: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
7: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
8: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore?
9: Sono le 13 e 26 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
4: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
6: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 13 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: fumetti sul raggio di sole, sulla bellezza dell'amore,
1: sullo splendore della vita.
0: Scommetti su te stesso. E basta.
2: Il gioco d'azzardo, anche quello online, può creare dipendenza e diventare patologico. Può distruggere tutto ciò che si è costruito e su cui si dovrebbe scommettere.
0: Basta poco per essere felici. Scommettiamo che smetti. Punta sul futuro.
3: È un messaggio di Radio La Voce.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, e meno

puoi stare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Una buona giornata, Ragavino Porco, e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, giovedì 16 luglio, che apriamo con l'attività di bonifica che in questi giorni vede impegnata l'unità navale della Marina Militare. Nelle acque del litorale di Murtas, già dal 14 luglio e almeno fino al 20 agosto, il cacciamarine Termoli è impegnato nella ricerca e nel recupero dei residuati delle esercitazioni militari, ritenuti potenzialmente pericolosi, contribuendo concretamente alla tutela della pubblica incolumità e della vita umana in mare. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, il comandante dell'ufficio circondariale marittimo di Arbatax, tenente di vascello Mattia Caniglia, ha disposto con due ordinanze l'interdizione temporanea della navigazione in diversi specchi acquei antistanti il distaccamento di Capo San Lorenzo all'interno del policono sperimentale e di addestramento interforze di Salto di Quirra. Le attività previste dal 14 al 18 luglio e dal 21 al 24 luglio rappresentano un delicato lavoro di bonifica che richiede elevata professionalità, competenze specialistiche e strumenti tecnologicamente avanzati. Si tratta di interventi spesso poco visibili all'opinione pubblica, ma fondamentali per eliminare possibili fonti di pericolo per pescatori, diportisti, subacquei e per chiunque frequenti quel tratto di mare. Dal 20 luglio le operazioni proseguiranno anche con il supporto di diverse unità navali che opereranno per conto della società Leonardo S.p.A. La Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna ha emesso per la giornata odierna un bollettino di previsione del pericolo di incendio anche per la zona T, quindi del Sagabus. Si tratta della fase operativa di attenzione rinforzata corrispondente a pericolosità alta, codice arancione. Dalle amministrazioni comunali c'è l'invito a tutti i cittadini e i turisti presenti nel territorio di prestare la massima attenzione e di adottare comportamenti responsabili per prevenire il rischio di incendi, soprattutto nelle aree boscate e in prossimità delle vegetazioni. È necessario rispettare rigorosamente i divieti vigenti e non accendere fuochi e non abbandonare mozziconi di sigaretta o altri materiali incandescenti e a segnalare immediatamente qualsiasi principio di incendio ai numeri di emergenza 112, 115 o all'1515 dei carabinieri forestali. La tutela del territorio, del suo patrimonio ambientale e della sicurezza della comunità dipende anche dalla collaborazione di ciascuno. Da stamani è in distribuzione nei soliti punti sparsi per il territorio del Sagabus e del Gerrei l'edizione di luglio del nostro periodico mensile La Voce del Sagabus. Il giornale mette in primo piano i festeggiamenti per il centenario della dedicazione della chiesa parrocchiale di Muravera a San Nicola di Bari. Interessante è anche il pezzo che il mensile dedica alle nuove giunte del Sagabus Gerrei, nominate dopo le elezioni degli scorsi 7 e 8 giugno. Il Sardegna Radio Telescopia e la scelta di realizzarlo nel Gerrei è sempre nel Gerrei e a Ballau nello specifico. Vi proponiamo l'articolo dedicato a Nazarjus, il docufilm del regista Gabriele Carlos. Non mancano gli articoli che il giornale dedica ai personaggi, con particolare riferimento a Don Emilio Manca, per tanti anni parroco di Muravera, che festeggia il suo 60° anniversario di sacerdozio. Particolare interessante la mostra Tracce, che durante tutto il periodo estivo è allestita al museo di Villa Simius. Per lo sport invece in evidenza il Muravera Tennis Tavolo e il volley femminile, promosso nella categoria superiore. Come detto, il giornale è in distribuzione da quest'oggi nei soliti punti sparsi per il territorio. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sagabus e nel Gerrei. Intanto vi ricordiamo che è ancora in corso un avviso di allerta per un'intensa ondata di calore emesso dal Centro Funzionale Decentrato Sezione Meteo della Regione Autonoma della Sardegna. Dall'ARPAS giunge la raccomandazione di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere molta acqua, limitare le attività all'aperto e prestare particolare attenzione agli anziani, bambini e a persone fragili. Si invita inoltre a evitare comportamenti che possano favorire l'innesco di incendi. Nel dettaglio delle previsioni, anche quest'oggi la giornata si presenta con bel tempo e sole splendente. I venti soffieranno moderati con direzione est-nord-est. Il mare sarà poco mosso, mentre le temperature si attesteranno tra i 26 gradi delle minime e i 32 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Sono le 14 e 30 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Radio La Voce.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Hiya, Bobby. You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Sono le 15 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzo in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
2: Informazione, informazione, news, informazione locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.
4: Una buona giornata, Ragavino Porco, e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, giovedì 16 luglio, che apriamo con l'attività di bonifica che in questi giorni vede impegnata l'unità navale della Marina Militare. Nelle acque del litorale di Murtas, già dal 14 luglio e almeno fino al 20 agosto, il cacciamarine Termoli è impegnato nella ricerca e nel recupero dei residuati delle esercitazioni militari, ritenuti potenzialmente pericolosi, contribuendo concretamente alla tutela della pubblica incolumità e della vita umana in mare. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, il comandante dell'ufficio circondariale marittimo di Arbatax, tenente di vascello Mattia Caniglia, ha disposto con due ordinanze l'interdizione temporanea della navigazione in diversi specchi acquei antistanti il distaccamento di Capo San Lorenzo all'interno del policono sperimentale e di addestramento interforze di Salto di Quirra. Le attività previste dal 14 al 18 luglio e dal 21 al 24 luglio rappresentano un delicato lavoro di bonifica che richiede elevata professionalità, competenze specialistiche e strumenti tecnologicamente avanzati. Si tratta di interventi spesso poco visibili all'opinione pubblica, ma fondamentali per eliminare possibili fonti di pericolo per pescatori, diportisti, subacquei e per chiunque frequenti quel tratto di mare. Dal 20 luglio le operazioni proseguiranno anche con il supporto di diverse unità navali che opereranno per conto della società Leonardo S.p.A. La Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna ha emesso per la giornata odierna un bollettino di previsione del pericolo di incendio anche per la zona T, quindi del Sagabus. Si tratta della fase operativa di attenzione rinforzata corrispondente a pericolosità alta, codice arancione. Dalle amministrazioni comunali c'è l'invito a tutti i cittadini e i turisti presenti nel territorio di prestare la massima attenzione e di adottare comportamenti responsabili per prevenire il rischio di incendi, soprattutto nelle aree boscate e in prossimità delle vegetazioni. È necessario rispettare rigorosamente i divieti vigenti e non accendere fuochi e non abbandonare mozziconi di sigaretta o altri materiali incandescenti e a segnalare immediatamente qualsiasi principio di incendio ai numeri di emergenza 112, 115 o all'1515 dei carabinieri forestali. La tutela del territorio, del suo patrimonio ambientale e della sicurezza della comunità dipende anche dalla collaborazione di ciascuno. Da stamani è in distribuzione nei soliti punti sparsi per il territorio del Sagabus e del Gerrei l'edizione di luglio del nostro periodico mensile La Voce del Sagabus. Il giornale mette in primo piano i festeggiamenti per il centenario della dedicazione della chiesa parrocchiale di Muravera a San Nicola di Bari. Interessante è anche il pezzo che il mensile dedica alle nuove giunte del Sagabus Gerrei, nominate dopo le elezioni degli scorsi 7 e 8 giugno. Il Sardegna Radio Telescopia e la scelta di realizzarlo nel Gerrei e sempre nel Gerrei e a Ballau nello specifico, vi proponiamo l'articolo dedicato a Nazarjus, il docufilm del regista Gabriele Carlos. Non mancano gli articoli che il giornale dedica ai personaggi, con particolare riferimento a Don Emilio Manca, per tanti anni parroco di Muravera, che festeggia il suo 60° anniversario di sacerdozio. Particolare interessante la mostra Tracce, che durante tutto il periodo estivo è allestita al Museo di Villa Simius. Per lo sport invece in evidenza il Muravera Tennis Tavolo e il volley femminile, promosso nella categoria superiore. Come detto, il giornale è in distribuzione da quest'oggi nei soliti punti sparsi per il territorio. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerlin. Intanto vi ricordiamo che è ancora in corso un avviso di allerta per un'intensa ondata di calore emesso dal Centro Funzionale Decentrato, sezione meteo della Regione Autonoma della Sardegna. Dall'ARPAS giunge la raccomandazione di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere molta acqua, limitare le attività all'aperto e prestare particolare attenzione agli anziani, bambini e a persone fragili. Si invita inoltre a evitare comportamenti che possano favorire l'innesco di incendi. Nel dettaglio delle previsioni, anche quest'oggi la giornata si presenta con bel tempo e sole splendente. I venti soffieranno moderati con direzione est-nord-est. Il mare sarà poco mosso, mentre le temperature si attesteranno tra i 26 gradi delle minime e i 32 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
2: Informazione, informazione, news, informazione locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.
5: Libera i tuoi sensi e cerca sempre cose pure. Faccia il resto indifferente quando incontri le paure. Che si vestono di niente ma poi diventano pesanti. Quando gli occhi non sorridono è perché non vedono tutta la bellezza che la vita ci racconta. Tra dolori e sofferenze c'è ancora chi non si accontenta. Ma tu stringimi le mani, sento che ce la faremo. Le parole che si dicono senza i fatti muoiono. Noi si vanno a perdere. Tra tutte quelle cose che ti accorgi di aver perso. Tra le parole che volevi dire e invece non hai detto.

tempo, punta il dito sugli errori, punterà verso la luna quando arriveranno amori. Non avere pregiudizi sulle maniche davanti, anzi tu prendile se arrivano, stringile se tremano.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Radio La Voce, la radio della tua città.
2: Aiuto al castro! Altra music, represent Baracca!

0: Sono le 16 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.
4: Semplice da...

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene amici, tutto è pronto qui dal nostro mitico studio 1, dalla cabina di regia, dalla via Marconi 107 in Muravera. Tutto è pronto per partire per un nuovo viaggio nel grande mondo della musica italiana, internazionale, dance, la musica dell'estate 2026, le vostre hit preferite, musica italiana, internazionale, dance, ovviamente ci sarà lo spazio nel quale farò ballare i miei ascoltatori e delle ascoltatrici in particolare che poi magari più tardi saluterò. Va bene, intanto siamo pronti per partire con il primo brano in programma. Vi ricordo il numero, prima di premere il pulsantino ci permette di ascoltare la canzone, 34 612 72 406, per messaggiare con noi durante la diretta. Va bene, si parte con il disco, di la canzone di Baby K, Tuca Macarena.

Bene, siamo partiti con Tuca Macarena, il disco di Baby K che insomma ci sta ritmando quest'estate con questo brano che stiamo ascoltando già da diverse settimane, oggi uno dei vostri dischi richiesta. New Entry, novità discografica per quanto riguarda la musica italiana, si intitola La città degli angeli, il nuovo di Achille Lauro.

New Entry, novità discografica per quanto riguarda la musica italiana, La città degli angeli, il nuovo singolo di Achille Lauro. C'è una canzone che è stata richiesta poco fa da un'amica ascoltatrice che saluto e ringrazio. Il brano che andiamo ad ascoltare è quello dalla voce di Ariana Grande.

Bene, così ci siamo ascoltati anche questo disco I Made You Love Me di Ariana Grande, altra canzone richiesta da voi in questa puntata. 16 luglio 2026, pomeriggio caliente, insomma, come quasi i precedenti. La musica che vi rinfresca qui al programma Dediche Richieste su Radio La Voce con Gianni in vostra compagnia. Un saluto a tutto il pubblico che ci sta seguendo dalla radio, in streaming, dall'app, in dub, grazie per essere in mia compagnia. La costiera amalfitana è il titolo della prossima canzone. Le voci sono quelle di Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo.

saluto a Giorgio e Roberta che stanno seguendo il programma e a tutto il resto del pubblico. La costiera amalfitana, il titolo della canzone di Fabio Rovazzi insieme ad Arisa e Nino D'Angelo. Ancora musica italiana con la bossa nostra, questo ritmo brasiliano e la voce di Gaia.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

È da qualche puntata che stiamo ascoltando questa nuova canzone degli U2, Street of Dreams. Mettiamo da parte la musica internazionale, i grandi successi stranieri, per tornare a quella italiana che ci sta accompagnando da un po' di tempo e continuerà a tenerci compagnia con Summer Funk, Francesco Gabbani.

Bene, salutiamo Francesco Cabani che in quest'estate caliente ci fa ballare con il ritmo di Summer Funk. C'è un altro disco in arrivo, ancora musica italiana, un altro brano ritmato, quello di LDA H7 Santa.

0: Aspetta!
1: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Ok, siamo partiti con questo disco dance di Farruko. Siamo entrati in uno spazio dedicato al ritmo, alla dance, a voi discotecomani all'ascolto dei 96.8, dedicato anche alla piccola fan del programma Dediche Richieste che si diverte a ballare all'interno di questo spazio. Quindi un saluto alla piccola Giulia, alla quale voglio dedicare questo disco versione remix, la nuova versione di Macarena, Lo Stereo, Daddy Yankee, Pitbull e Ozuna.

così abbiamo fatto scatenare anche quest'oggi, questo pomeriggio, qui al programma Dediche Richieste, in questo spazio dedicato al ritmo, alla dance, Sabrina, ma soprattutto la piccola fan del programma Dediche Richieste e anche del conduttore del programma, la piccola Giulia, con questo Macarena remix, Lost in Rio, Daddy Yankee, Pitbull, Ozuna. Bene, si continua con il ritmo, in arrivo anche questo disco di Calvin Harris, Satisfaction.

Calvin Harris con Satisfaction, una new entry che lanciamo per la prima volta in questa puntata, si intitola Wits Away.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

anche la nuova hit di Rama qui al programma Dediche Richieste su Radio La Voce con Gianni in vostra compagnia. Cabana, che è il titolo della canzone che sta riscuotendo grande successo in quest'estate. Va bene, intanto grazie a chi l'ha richiesta. Continuiamo con la musica. C'è un altro disco italiano che adesso andremo ad ascoltare. Intanto saluto tutto il pubblico che ci sta seguendo dalla radio, in streaming, dall'app, in DAB. Grazie per essere in mia compagnia. In arrivo, eccolo qui, in arrivo, J-Ax con IPIO, però anche no.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, il titolo di questa canzone che ci tiene compagnia da diverse puntate ormai. Una canzone di ieri, dell'altro ieri. Va bene, grazie intanto a Silvana che partecipa al programma Dediche Richieste, che saluto ovviamente, con questa dedica per Cristina, Stefani e anche a Gianni, quindi un saluto anche a lui, con il brano di Paolo e Chiara, Festa Totale.

Paolo e Chiara con Festa Totale, una delle loro hit. Va bene, dedicato a Cristina Stefania Gianni da Silvana, che saluto ancora e ringrazio. Alla prossima, noi continuiamo con il prossimo disco in arrivo, nuovo di Beyoncé.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

anche gemelli diversi protagonisti in quest'estate con il loro singolo dal titolo Desiderio. Va bene, continuiamo con la musica, siamo quasi alla fine di questa puntata. Ci sono Gianni Morandi e Alessandra Amoroso con Hit Parade.

dalle voci dell'Evergreen, sempre giovane Gianni Morandi insieme ad Alessandro Amoroso, con questa hit che ci accompagnerà per tutta l'estate sicuramente. Ma intanto c'è una new entry, il nuovo singolo di Teddy Swims.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

0: ancora per non piangere, ci pensi mai tu a quel primo caffè? Io sì.
1: Quando dorme la città, ultimo nuovo singolo, per l'ultimo brano in programma. Vi lascio con questo disco dance, la nostra festa non deve finire, per oggi finisce qui, vi aspetto alla prossima, speriamo di tornare insieme dalle 17.05, si viaggia ancora con le vostre canzoni preferite, tante novità discografiche, ciao!

0: mezzo sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te, cosa resta di un amore.
2: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.

0: Sono le 18 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Ci colleghiamo con la nuova chiesa succursale di Muravera per la celebrazione della Santa Messa.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore sia con voi. Oggi la Chiesa celebra una memoria alla Vergine Maria, che è la, il ricordo della Madonna del Monte Carmelo, che ricorda soprattutto la manifestazione della Vergine a San Simone Stock, segnandogli lo scapolare, che è come un abito che impegna il cristiano a darsi ad amare il Signore. E il Monte, la Vergine del Carmine ha questa particolarità proprio di uomini dedicati alla preghiera e alla contemplazione, dagli allenatori carmelitani, e ricorda anche il profeta Elia che sul Monte Carmelo ha difeso la fede nel Dio vero, nel Dio dell'Alleanza. E con la Madonna affidiamo le nostre famiglie, il nostro cammino, in particolare i nostri ammalati. Chiediamo perdono al Signore delle nostre mancanze, rinnovandoci nel suo amore misericordioso. Spesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore, Dio nostro, Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Assisti i tuoi fedeli, Signore, nel cammino della vita e per l'intercessione materna della Beata Vergine Maria, fa che giungiamo felicemente al tuo santo monte, Cristo Gesù, nostro Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro del profeta Isaia. Il sentiero del giusto è diritto, il cammino del giusto tu rendi piano. Sì, nella via dei tuoi giudizi, Signore, noi speriamo in te. Al tuo nome e al tuo ricordo si volge tutto il nostro desiderio. La mia anima anela te di notte, al mattino il mio spirito ti cerca. Perché quando pronunci i tuoi giudizi sulla terra, giustizia imparano gli abitanti del mondo. Signore, ci concederai la pace, poiché tu dai successo a tutte le nostre imprese. Signore, nella tribolazione ti abbiamo cercato, a te abbiamo gridato nella prova, che è la tua correzione. Come una donna incinta che sta per partorire, si contorce e grida nei dolori. Così siamo stati noi di fronte a te, Signore. Abbiamo concepito, abbiamo sentito i dolori, quasi dovessimo partorire. Era solo vento. Non abbiamo portato salvezza al paese e non sono nati abitanti nel mondo. Ma di nuovo vivranno i tuoi morti, risorgeranno i loro cadaveri. Si sveglieranno ed esulteranno quelli che giacciono nella polvere, perché la tua rugiada è rugiada luminosa, la terra darà la luce e le ombre, parola di Dio. Il popolo che hai creato benedice il tuo nome, popolo che hai creato benedice il tuo nome. Tu, Signore, rimani in eterno, il tuo ricordo per ogni generazione. Tu sorgerai, avrai pietà di Sion, perché è tempo di usarle misericordia. Ai tuoi servi sono care le sue pietre e li muove a pietà la sua rovina. Il popolo che hai creato benedice il tuo nome. I popoli temeranno il nome del Signore e tutti i re della terra la tua gloria. Quando il Signore avrà ricostruito Sion e sarà apparso in tutto il suo splendore, egli si volge alla preghiera del misero e non disprezza la sua supplica. Il popolo che hai creato benedice il tuo nome. Questo si scriva per la generazione futura e un popolo nuovo darà lode al Signore. Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario. Dal cielo ha guardato la terra per ascoltare il gemito del prigioniero, per liberare i condannati a morte. Il tuo popolo ha creato, benedice il tuo nome.

Ecco, il mio servo che io sostengo non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quel tempo Gesù disse: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi, imparate da me che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero. Parola del Signore. Ti ha lodato Gesù Cristo. Oggi la parola del Signore che ci viene donata, questa liturgia del profeta Isaia e del Vangelo di Matteo, è una continuazione del discorso di Gesù che abbiamo ascoltato in questi giorni ai poveri che lo accompagnano, aiuta veramente a ringraziare il Signore per il suo amore. In fondo, il testo di oggi di Isaia è una preghiera, è una lode al Dio della misericordia, al Dio dell'alleanza, che è misericordioso col popolo che si converte, col popolo che ritorna a Lui, che lascia cammino del peccato, lascia gli idoli, lascia tutto e torna al Signore. Dio, come canta e proclama Isaia, è un Dio che gioisce, che benedice, che accompagna e dice tutto lo stato d'animo di colui che pone davanti al Signore e riconosce il suo amore. In fondo il testo di oggi è una preghiera, come un magnifica che Isaia proclama per lodare il Signore. Riprendo solo qualche frase per farla nostra, per ringraziare Dio per la sua presenza nella nostra vita. Isaia ringrazia perché Dio si manifesta anche attraverso gli avvenimenti, i fatti che succedono, dove Dio manifesta che Lui è presente, che Lui accompagna, che nulla farà danno al proprio popolo, che Lui ama. Il sentiero del giusto e diritto. Cammino del giusto, tu rendi piano. E nella via dei tuoi giudizi, Signore, noi crediamo in te. Rivolge tutto il nostro desiderio al tuo nome e al tuo riposo. La mia anima anela te di notte, al mattino il mio spirito si cerca. Signore, ci concederai la pace. Signore, nella tribolazione ti abbiamo cercato, a te abbiamo gridato nella prova che è la tua correzione. Isaia proprio manifesta questa, il cuore che loda il Signore, che riconosce l'amore del Signore, la sua fedeltà, riconoscendo che anche nei momenti di prova dove lui, il popolo, si è riveduto e ha pensato al Signore, si è rivolto al Signore, Dio lo accompagna. E vogliamo ringraziare il Signore per questo suo amore fedele, perché Lui dà vita anche quando c'è a volte situazioni difficili. E il Vangelo mi sembra che esprime ancora di più questa centralità del Signore nella vita del popolo, dell'uomo, della nostra vita. E Gesù che invita i poveri, i fragili, gli umili a tornare a Lui, gli ha invitati prima a prendere il suo giogo, il quale. E ringrazia il Padre perché Dio si manifesta ai piccoli e non ai sapienti. Gesù qui riafferma questa verità in questo modo: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Vogliamo veramente affidare al Signore la nostra vita, anche quei momenti dove a volte uno batte la testa o ci si sente a volte soli, abbandonati. Ma la parola di oggi ci dice che Dio non ci abbandona mai, no? Anche Isaia lo canta al Signore, questa sua presenza e fedeltà, anche in quei momenti dove ci sentiamo messi alla prova, purificati, e tutto pare crollare, ma Dio è presente, Dio ci accompagna. Vogliamo però affidare al Signore la nostra vita, anche quelle che sono le nostre preoccupazioni personali, familiari, ma anche di società, perché in Gesù c'è la pace, in Gesù c'è la vera
gioia, Gesù c'è la vera luce. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sotto di voi, imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Sappiamo che la parola del Signore è veritiera. Gesù non dice il falso, quello che promette lo fa. A noi solo darci nelle sue braccia, affidarci a Lui, metterci alla sua presenza, seguire il suo insegnamento, perché davvero possiamo avere ristoro, pace solo in Lui, conforto nel Signore. Vogliamo chiedere per noi, lo chiediamo per i nostri cari, perché veramente in Gesù ciascuno trovi la pace vera, la consolazione, la forza e il senso di ciò che noi viviamo. Continuiamo a offrire a pregare.

Benedetto sì tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.

pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Avete mai questo sacrificio? Gloria a Dio. Ci soccorra, o Signore, l'immenso amore del tuo Figlio, che nascendo dalla Vergine non diminuì, ma consacrò l'integrità della madre e, liberandoci da ogni colpa, si renda gradito il nostro sacrificio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie, o Padre, per le meraviglie che hai operato nei tuoi santi. Ma ancor più dolce e doveroso, in questa memoria della Beata Vergine Maria, magnificare il tuo amore per noi con il suo stesso cantico di lode. Grandi cose hai fatto, Signore, per tutti i popoli della terra e hai prolungato nei secoli l'opera della tua misericordia. Quando hai guardato l'umiltà della tua serva, per mezzo di lei ci hai donato il Salvatore del mondo, il tuo Figlio Gesù Cristo, Signore nostro. In Lui le fiere degli angeli, unite in eterna esultanza, adorano la Tua immensa grandezza. Al loro canto concedi, Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo, memoria di me.

della fede. Oh sì, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta, celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio. Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Leone XIV, suo Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo, tuo il regno, tua la potenza. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiate il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. La comunione al tuo corpo e al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, diventi per me e per noi giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua. Il
la parola e io.

Preghiamo. Signore, che ci hai nutriti dei tuoi sacramenti, nel gioioso ricordo della Beata Vergine Maria, fa che sul suo esempio collaboriamo fedelmente al mistero della redenzione per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, andate in pace.

Madre de Dios.

0: In diretta dalla nuova chiesa succursale di Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Sono le 19 e 35 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 20.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Hey, how you doing? Everybody's loving music. I just wanna thank you guys for being here, and I want you to subscribe

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Notturni.
1: Sono le 20 e 30 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 21 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Versano il tributo di nostalgia per epoche che mai hanno vissuto. La bandiera e il saluto, o con noi o stai muto. Questo è il terzo millennio, benvenuto. Chiedo aiuto a Newton, Isacco, come cacchio si fa a sopportare fatti di sta gravità anacronistica? Alla verità che viene a galla, esperto di balia.

I fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzo in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 22 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Grazie. Grazie a tutti voi.

0: keep running. Just hold on to your heart and keep loving.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

in questo eterno via vai di processioni ed appuntamenti. Io rischierei di non riuscire a trovarti. Io rischierei di non riconoscerti più. Una poesia per queste orecchie ormai stanche.

0: Come on, come on.
1: Sono le 23 e 33 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: La radio, la musica, emozioni forti. Con radio, sei anche tu dei nostri.
4: Radio La Voce.

0: è mezzanotte e tre minuti.
1: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

sue onde sbatte forte su di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel.

mai successo di sentirti al centro, al centro di ogni cosa, al centro di questo universo. E mentre il mondo gira, lascialo girare, che tanto pensi di essere l'unico a poterlo fare.

0: mai successo di voler tornare a tutto quello che credevi fosse da fuggire e non sapere proprio come fare. Ci fosse almeno un modo, uno per ricominciare, pensare in fondo che non era così male, che amore è se non hai niente più da odiare, restare in bilico è meglio che cadere. A me è successo, amore, e ora so restare.
1: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
1: Radio La Voce.

Quante volte ho pensato di parlarti in tutti questi miei silenzi. E lo so che non è il tempo di ascoltarmi se sono l'ultimo tra i tuoi impegni. Ma mi piace immaginare che lassù c'è qualcuno che saprà capirmi.

dentro. Troppe da poterne sopportare ancora il peso mentre tocco il fondo. Ed io

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

che prendo solo il buono, che ho imparato a crescere errore dopo errore, ma anche se un giorno busserà il dolore, sarò dalla tua parte.